0: Sono.
1: Radio Sono. 91.7 FM.
2: Radio Sono. Qatar's happiness frequency.
0: Radio Sono.